0: Ma dobro, bel marito, sammi qua riscomedio.
1: Yes, some pensage. Yes.

0: Dora Italiana con
1: Radio Pola.
0: Cioccolata con la Petra su Radio Pola. Buongiorno carissime e carissimi miei, buon sabato dopo pranzo, ecco qua la vostra Petra per un'altra ciacolada nella mezz'ora italiana su Radio Pola. La vita va avanti, non la te domanda niente e la te metti davanti ostacoli e bisogna vedere se ti li superi, la te metti davanti difficoltà, ma la te metti davanti anche tante belle robe. Iero stamattina a Stoia, iero a fare il bagno con mia zia, con mia cugina, ho detto ma vado a veder come sei lavori, non so cosa dirvi. I sei lavori, ecco, ma non mi ricordavo che doveva già essere pronto, ho detto ma sarò mica, non mi ricordo ben perché vivo in un'altra città, allora non arrivo a essere come diceva mia mamma, mia nonna, aptac, che non mi sfuggi ogni virgola, e comunque, vero, se sta lavorando, se le ruspe, i caputaso un fracco di alberi, quei grandi, bei, ma se vedi che se devi, anche come quei altri alberi che era su quella bella via verso Fasana che si andava, neanche là non c'è più ombra, e se vedi che così, vieni tempi dove che non ne occorri ombra ma ne occorri cemento, ecco che sia spazio per il cemento, spazio per le macchine, spazio per tutto, solo non c'è spazio per i polmoni che se respiri aria bella, fresca, in ombra, ma non so perché, un po' al contrario, non so cosa che succede in questa città, e devo dire una roba, ieri se venuto a trovarmi certe mie amiche perché le sei venute al concerto e sapete cos'è le mega dito? Delle bravissime persone che anche a Pola le incontra brave persone, tutto bene, però guardando la città è veramente gente brava, buona, non so che le sei criticone o qualcosa, ma con tanto e affetto e rispetto le guarda la città di Pola, sapendo la sua storia, sapendo la specificità, volendo che bene in una maniera non da averla vissuta ma in una maniera teorica, teoretica, no? E le disi, questo le mega dito, che par che Pola, guardandola, guardando le sue facciate, guardando le sue strade, guardando le case, in che condizioni che le sei, le botteghe, che tipi di botteghe, che tutto, così proprio legavi sudo questi due giorni che le era in centro, perché le sei venute dal concerto, perciò non le sei andate tanto in giro, ma vivendo il centro città, sapete cos' che ha detto gente mia queste due persone? Che ghepar una città non amata. Ah, che roba! Sul momento, ieri mo sentate su sora l'arena, dopo il spettacolo che avevamo ieri sera all'arena de Pola, piende, gente, tutto ieri mo sentate sotto quei alberi grandi, al baretto che sei su in alto, drio l'arena, dirimo noi, ecco, là de via Emo una volta, dopo che poi anche ero con i ropiccia esploratori indifferente, e quindi ho sentito queste parole venir fuori dalla loro bocca, no? E un istinto te ciappa sul momento di dire no, se è vero, noi che volevamo bene alla nostra Pola, se la mia città, se è vero, ma per qualchedun che la guarda da fora, veramente ho capito che le aveva un'impressione giusta, perché le guarda a cuore aperto, eh? Quindi volendo vedere il più bel de Pola, ma quel che le ha trovato è una città non amata. E devo dirvi che da ieri sera riflettevo su questa roba, riflettevo guardando oggi Stoia, dove che sta cambiando anche là un po', ecco, il buttarso sti alberi, i ga buttarso un fracco di alberi ai giardini, e se è normale, boh, un po' il tempo passato che venirà cambiato, no? Sostituito da un tempo moderno con gente nuova che si è venuta a abitare qua, che sarà normale la Pola che i vedi adesso, e mentre invece finché esisti e resisti le testimonianze di un altro momento, ecco, se è difficile perché siamo su un incrocio e ognidun zucca dalla propria parte, chi che va avanti e non che interessa di occuparsi di quel che era prima, dai andiamo avanti, avanti. E noi invece che magari se ricordiamo della Pola di un altro tempo, o perché l'avevamo vissuta, o perché nella gara raccontata, soprattutto i nostri veci, di quel che era prima della guerra, ma poi bisnonni anche quel che era prima della prima guerra, insomma, quando da ogni casa si sentiva il pianoforte sotto l'Austria, e come i triestini noi ga vergogna di cantare viva la e po bon, viva la, viva l'Austria, se questo è il motto Triesti, noi non so cosa che cantemo, quasi il nostro, che la va di ben, che la va di mal, sempre allegri e mai passion, viva la e po bon, ma non viva la, de buttarla là, ma viva l'Austria. Non so, ecco, ero contenta di andare a Stoia, di vedere, poi anche se la drio, bisogna, come dire, drio quel muro, drio i lavori, un po' nascosti, ma ho trovato tanti polesani, li ho trovati, ho sentito la parlata, ancora se resisti, anche giovani, quindi... Chissà, magari anche con un altro vestito sta Stoia comunque, non magari nelle piere, nei alberi, nelle costruzioni, nei muri, indifferente, ma resterà la storia polesana. E oggi volevo, come anche disi il titolo della puntata, L'ultimo boccon, riferirmi un poco ai sapori e quanto forte è il sapore di qualcosa che ne è impregnato, proprio che ne riporta a certi momenti. Quando che se veniva da mancare mamma l'altra settimana, siccome se è successo tutto all'improvviso, in frigo se è rimasto ancora un poco della sua peperonata che l'aveva fatto anche. E questo sapore, no? De mangiare, de mastigare l'ultimo boccon di qualcosa che ella l'aveva cucinata, ma non è solo ella, perché ella l'aveva la genetica culinaria di nonna Maria, che ella l'aveva di nonna Carolina, che se va de... Ecco, questi mangiari che mangiari che sa de casa, no? Che bella che se sta un ricordo, e quanto qualcosa che se non vediamo concretamente, non possiamo più toccare, perché un boccone inghiottito, il zendà e via. Ma sono sicura che se anche voi adesso sarei per un momento ioci e provate a ricordare un sapore della vostra infanzia, un gusto, un odore che vi riporterà immediatamente a una memoria, a un aneddoto, a qualche persona speciale che non la sa più, ma che la resta anche in questi gusti del magnar e agli odori del magnar, alle cucine che era il fogoler, il fulcro della famiglia, della casa, della famea, dove che si incontrava tutti, dove che si ciacolava, si raccontava storie. Ecco, ma e mi chiedevo chissà se esisterà ancora tempi col fogoler, perché siamo talmente ciappai del correr su la stagione turistica è avanti in re, e il traffico e tutte le famiglie che le lavora e che le gade correr drio al tempo, perché anche noi te permetti, perché ti devi guadagnare un fracco per avere un minimo, allora è ovvio che tu ti corri per sopravvivere. Ma ecco, forse questo, quando chiudemo gli occhi e proviamo a ricordarsi di un boccon preparato da una nonna, una mamma, una bisnonna, una trisavola, chissà Dio, di una zia, ecco, mi ricordo che andavo a Dignan, perché a casa non volevo mangiare niente, quindi ero piccia, andavo a Dignan, ma magari pan con l'acqua, ma il mio era il più buon del mondo, sulle scale de Vesna e de Fritz Mazzan, là, oh che buon che era il mangiare a Dignan. Ecco questo, gente mia. E poi al funerale de mamma, grazie per tutto l'affetto che avevamo cantato, mi sono sicura che la ga sentì e che sta bel concludere in musica. E così faremo anche con questa ciacolada, perché la sua amica Darling la mi aveva detto, ma noi avevamo una canzone che cantavimo, e anche Mila, dopo con la mega dito la sentirei dopo, sta canzone. Eh sì, la fa parte anche della mia gioventù, infanzia, ma magari non nella versione originale, ma nella versione de Renzo Arbore, che aveva fatto, andava in giro con l'orchestra italiana, che faceva le tournée, allora... E la cantava Non ti fidar di un bacio a mezzanotte. Ecco, e allora mi per la darling, per mamma e per tutti quei che si ricordano di questa canzone, voglio concludere la puntata della cioccolata qua, ringraziarvi ancora tantissimo dei messaggi e prima e dopo che sta continuando ad arrivare, e continuo a sentire quanto mia mamma la era presente anche nelle vostre vite, quanto la ricordo con gioia, e così volessi che resta, e volessi che anche questo spazio che mi ho ricevuto, come dire, come regalo e come grande opportunità e con grande responsabilità porto avanti, che questa cioccolata sia uno spazio anche vostro e anche di quei che non so più, di un ricordo, di una memoria che però mantenimo viva con la gioia di vivere, perché noi che siamo ancora qua siamo privilegiati di poter tramandare alle generazioni che venirà la bellezza di quel che in era racconta che era una volta. E a proposito di questo vi dico che lunedì comincia i laboratori de teatro in circolo, se ancora in tempo, sì, avevo tanti affioi pieni, Piccetti, non vedo l'ora, dei 3 anni, il primo gruppo dei 3 ai 6, il secondo dei 6 ai 10, altri, poi avevamo dai 11, poi avevamo gente, anche il gruppo dei adulti, go sentì che avevi notà, scusami che ero poco presente ma non arrivavo in questi giorni, sapevo tutto, ma i mega dito che avevi scritto, e allora mi dico, gente, ma se è possibile che cominciamo a fare il primo passettin per rimettere in pie la filodrammatica al Circolo de Pola? Dai, non vedo l'ora di vedervi, abbracciarvi, allora lunedì in circolo, cominciamo la mattina coi fioluzzi e al dopo pranzo con i grandi, non so giusto a che ora perché ero qua un poco, ecco, persa, ma c'ha me in segreteria de mattina e vi dirà tutto, e vigni, con la moglie, col marito, col cugin, le amiche, cosa veni un poco, cosa estate, dai che mettiamo un poco de brio, che mettiamo un morbin per far teatro e far delle belle storielle e passare un poco di tempo insieme, che il teatro ne unisci, ne unissi nelle storie, che bel, non vedo l'ora. Buona gente mia, buon sabato, buona domenica, buona vita, se Dio vuol ci sentimo, se vediamo, e un grande abbraccio dalla vostra Petra. Ciao bei, ciao!

senza baciar, ma come farò a non farmi tentare? Luna, luna, tu non mi guardare, luna, luna, tu non curiosare, luna, luna, tu non far la sentinella. Ogni stella in cielo parla al mio cuore, ogni stella in cielo.